mai stat, aba. Ai! Chichi, chichi, chichi, bum, bum, bum, congas, ai, congas, man, congas, congas, man, congas, congas, man, chichi, chichi, chichi, bum, bum, bum, congas, congas, man, congas, congas, congas, ai, chichi, chichi, chichi, chichi, bum, bum, bum, bum, bum, bum, congas, congas, congas, ai, congas, ai, ai, chichi, chichi, chichi, bum, bum, bum, congas, congas, Con ganji, con ganji, con ganjan, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji, con ganji